yin te npe mo ri ipe yin e pokan bale a ma mu ibere wa a lanfani ati jebun lori eto loni aigba bere la igbebun awon te ba ti gba bere e o gbebun.